0: Ci detti se provpazza sto teni Prestruas se
1: The Voice. A little louder. We love music.